Magdalena. Madonna Magdalena. Madonna Magdalena. Madonna Magdalena. Magdalena Serrano. Santa che mi ha chiamato la donna. Caro Barè. Caro Barè. Caro Barè.

yesana mali la kana hone nampira suli ha wera mashela tumele mashintano sampira pato provincia muko ha bomulo kwa tana mosa lelo hima wera ferona kala ondriket minkuyela ni dispoti una kala wambo mashintano serumpa maita wambo mashintano serumpa maita sambi kampanto provincia lega dos campeões onipero komoni melo sabado mukumano wa liheria wa arsenal mosaro ni PSG makocho kurasanja ukuchimseleke ni mpira ni bwatardi.